0: La squadra è in sede, no, no, la squadra è in sede!
1: La squadra è mancata a me, si può andare a mangiare, ma non è che paga, si può ora!
2: Ancelli in quella lingua, si ne può! Io pago, si ne ci!
3: Come lo vuoi insegnare? Oh, vivo! Yes!
4: Se vuoi fare su me che incongeni, come? Non basta che svezzo, ma non sciolte! Non lo asimatri, i hard body!
5: Football can kill you, a real death.